0: Sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: I hate this beat. Respectfully. Not a fan.